ci mbollem sunu plateforme yi nu ngi len di nuyu ginaa bu sante yalla julli ci yantabi alayhi salatu wassalam dalu santat cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasul nu ngi len di ziyara di

0: 102.9. Plateforme yi Serigne Cheikh na assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Serigne Mbaye Tene. Ñi ngi len di dello nuyo. Day di taxawal ngir rek jariñ ci bindeef yi eggaleel na ko ci Cheikh Mamadou Muntaka Amirul Mu'minin Al Murshid Al A'la suñu borom and ak mom di len balu ak nak ci xew xew yi nu genn muy fukki fan yu tedd yi yoy tebeski ya ca nek yep ba ci bisu tebeski bi di len balu ak